0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio. Top Albania Radio.

al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi.